0: 17:50 minuti, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, qui in Generazione Z. Allora, finalmente, eccola, Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Con chi sei, Marti? Eccola, ciao Marti.
1: Eccoci, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano. In realtà oggi ho deciso di andare un po' in giro per l'aeroporto, quindi facciamo questo collegamento direttamente dalle piste. Dietro di noi, alle nostre spalle, ci sono. E ovviamente sono con due passeggere. Chi siete?
2: Beatrice.
3: Sara.
1: E dove state andando di bello?
4: Siviglia!
1: Ah, bellissima! Meta, bellissima, mi sa che avrete un po' di caldo.
2: Un pochino, giusto.
1: Quanti 36 gradi? 36 gradi sono previsti. Una cosetta così, fa morire di caldo. E come mai questo viaggio? Raccontateci.
2: Un mio regalo sentito, insomma, nei suoi confronti, perché mia cugina, per la sua laurea.
1: Che bello, in cosa ti sei laureata e quando?
3: È una professione sanitaria, si chiama ortottica assistenza oftalmologica, è poco conosciuta, è lo studio degli occhi. Mi sono laureata il 20 aprile.
1: Auguri! Com'è andata? Bene?
3: Bene.
1: Bene.
3: 4. Iconica come te.
1: E tu invece cosa fai nella vita?
2: Allora, io studio comunicazione e marketing.
1: Ok.
2: E nel frattempo lavoro anche un po' qua, un po' di là. Adesso fisso, tra virgolette, babysitter. Mm-hmm. E invece occasionalmente hostess ad eventi.
1: Bello, brave ragazze, vi date da fare, quindi siete molto in gamba. Quanti anni avete?
3: Io 20.
2: 22.
1: Bene, volete salutare qualcuno che magari ci sta ascoltando in questo momento?
3: Ma la famiglia?
1: La famiglia, la famiglia. In realtà, Fra, devi sapere che quando le ho fermate, ho detto, ma voi ascoltate Radio Z? E lei ha detto, mia mamma ascolta sempre Radio Z.
0: Vedi?
1: Quindi sfatiamo il mito che Radio Z è ascoltata anche dalle mamme, esatto. Non solo.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe. Allora
2: macchina
0: salutiamo.
2: Macchina sempre.
0: Come si chiama la mamma? Come si chiama?
1: Come si chiama? Allora salutiamo Sabrina. Grazie Sabrina, continua sempre ad ascoltarci.
2: Perfetto.
0: Ciao ragazzi, allora buon viaggio.
2: Ciao,
0: buon
2: grazie.
0: Viaggio. Ciao Marti, allora invece con te Marti tra poco,
1: Tra poco?
0: Ci risentiamo dopo, esatto, per qualche altro passeggero dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Anzi, ve lo ricordiamo, andate a trovare Martina, insomma, passate di lì, zona Terminal 1 dall'aeroporto di Roma Fiumicino, così venite in onda con noi. C'è Achille Lauro adesso con la sua Comuni Immortali.

Bellissima canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali, 17:56 minuti, con questo videoclip altrettanto bello che tra l'altro insomma abbiamo un po' raccontato quasi in diretta, perché quel giorno aveva annunciato appunto Lauro un grande evento segreto però a Roma, anche location segreta, poi si è scoperto però appunto che era proprio in serata, diciamo in tarda serata alla Fontana di Trevi, e poi non era soltanto appunto un evento ma ha proprio girato anche il videoclip di questa canzone. C'è Blanco insieme a Elisa, Ricordi.

0: bella collaborazione quella tra Blanco ed Elisa, che ha chiuso questa prima ora di Generazione Z. Bel singolo, ma d'altronde Elisa però è impegnatissima, perché invece da poco ha pubblicato una sua nuova canzone che si chiama Amore. Tra l'altro vedevo sui suoi social, appunto, ha pubblicato proprio una frase, insomma, presa dalla canzone, con diversi spezzoni, diverse foto prese dal videoclip, e insomma, naturalmente per ricordare appunto l'uscita di questa canzone Amore, che comunque stiamo passando anche qua su Radio Z, quindi sicuramente la troveremo. Torniamo tra poco, seconda ora. Sono le 18.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
2: Caffè Toraldo. Sulla o caffè.

18:04 minuti, apriamo la seconda ora di Generazione Z con i Colors, la loro Rolling Stones, che sicuramente sarà, insomma, la hit estiva per quanto riguarda appunto i Colors, sicuramente quella che ci porteremo, insomma, tutta quest'estate e magari anche di più, perché a volte poi le loro, tipo Italo Disco e non solo, insomma, sono andate avanti veramente tanti mesi. Seconda ora appunto di Generazione Z che comincia proprio adesso e ovviamente tra poco, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti massimo, anche un collegamento dall'aeroporto di Roma a Fiumicino, ricordiamo, con Martina Rinelli, sempre al Terminal 1 con, insomma, tanti passeggeri. Prima abbiamo avuto già due ragazze che andavano a Siviglia. C'è Sombra.

A un passo dalla luna, Rocco Hunt insieme ad Anna Mena, Hit di ormai addirittura 6 estati fa, estate del 2020, 18:11 minuti, ma Rocco Hunt ovviamente protagonista anche quest'estate, perché lo stiamo sentendo insomma con il suo singolo estivo La più bella del mondo, ma non solo, perché comunque ormai è da un mesetto che è uscito l'edizione deluxe di Ragazzo di Giù, con tantissime collaborazioni. Tra l'altro c'è anche Yes I Know My Way, bellissimo ovviamente, di Pino Daniele, fatta insieme a Clementino, una versione di Sanremo per esempio. Madonna insieme a Sabrina Carpenter qui su Z Bring Your Love. Ask yourself.

0: Bring Your Love, questa collaborazione tra due icone, innanzitutto ovviamente due icone pop e anche due generazioni diverse, Madonna insieme a Sabrina Carpenter. 18 e 15 minuti all'interno di Generazione Z su Radio Z, e invece novità, quella di Lorenzo Salvetti, lo ascoltiamo, dimmelo tu.
1: Dici che

0: La hit in assoluto che ha proprio vinto, insomma, in quanto hit dell'estate scorsa 2025. A me mi piace di Alfa con Manu Chao, però attenzione perché Alfa è pronto probabilmente per avere la hit anche di quest'estate 2026. Uscirà domani Buon Vento, appunto duetto tra Alfa e Jovanotti. Ha messo tra l'altro questo post, insomma, in cui ha spiegato ovviamente che è un sogno per lui duettare con Jovanotti, è una foto di Alfa da piccolino con la maglietta di Go, Jovanotti Go, quindi insomma sicuramente veramente un sogno coltivato sin da piccolissimo. Dito nella piaga, eccola.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, 18 e 24 minuti. Dicevamo prima che compare anche nel disco di Tiziano Ferro che uscirà domani, e appunto ha detto, proprio ha scritto in tema di perverso, appunto la canzone che farà con Dito nella piaga. Questa è una canzone ironica, il testo lo è ancora di più. Margherita, mi piace da morire, ci siamo trovati in un secondo come due fratelli, e poi insomma ha aggiunto la sua voce, è bellissima la sua capacità di descrivere la realtà in maniera cruda, tagliente e soprattutto comica, è la cosa che insomma ha colpito di più Tiziano. Quindi ricordiamo, domani appunto uscirà anche questa canzone da Tiziano Ferro e Dito nella piaga. C'è Artifive Swag Music.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 31 minuti, qui su Radio Z sale la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Washington, dopo aver incriminato Raul Castro, ha schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro. Intanto Mosca condanna ogni minaccia contro l'isola. Diventa un caso diplomatico tra diverse cancellerie europee e Tel Aviv il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia. Le immagini del ministro Ben Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la dura reazione del Quirinale. Intanto la Farnesina a sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi tutti i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat con 3 voli charter. Chiudiamo con il tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros. Sinner comincerà contro il francese Clément Tabur, Berrettini se la vedrà invece con Fuchsovic, Arnaldi con Grigspor e Darderi con Hofner. Sia Cobolli sia Sonego affronteranno un qualificato, mentre Bellucci se la vedrà col francese Halis. Tutto per questo appuntamento, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo, con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento. Valori che specie sui settori interni delle regioni del centro e sulla Val Padana sfioreranno anche i 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Giada, testa gira, Frate Palma, Anitta e Demi Schilla, 18:35 minuti. E allora Marti, ritorniamo da te, Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Naturalmente non sei sola, con chi sei?
1: Fra, oggi mi sto divertendo, sto andando in giro per l'aeroporto. E pensa, ho trovato due piloti.
0: Ma come? Davvero? Ma giovanissimi.
1: Ah sì, eccoli qui, sono qui accanto a me, ragazzi. Buonasera. Chi siete?
2: Ciao Francesco, piacere.
1: Federica, e diteci un po', ovviamente adesso voi non state partendo per lavoro ma per vacanza, giusto?
3: Esattamente.
1: Innanzitutto dove state andando?
3: Stiamo andando a Malaga precisamente, faremo una vacanza alla scoperta dell'Andalusia.
1: Bello!
3: Faremo una macchina e visiteremo Malaga, Siviglia e Cadice.
1: Bellissimo, altra coppia che va a Siviglia come le amiche di prima.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E invece da quanto tempo fate i piloti e come è nata questa passione?
3: Vai, inizia. Io ho questa...
2: Da un anno e mezzo lavoriamo in compagnia in Wizz Air, lavoriamo a Tirano, siamo basati a Tirano, abbiamo fatto tutto l'addestramento a Budapest e poi siamo andati a Tirano ad agosto, ma in generale la passione nasce da bambino, quando prendevamo l'aereo per andare in vacanza con i nostri genitori.
1: Che bello!
2: Ogni volta che decollavamo era un'emozione unica, diciamo.
1: Fantastico! Ma avete un rito così un po' scaramantico che fate prima di partire? Zero, niente.
2: No, non lo fai tutti i giorni.
1: Ok, diventa abitudine. Che bello però. Prima gli ho chiesto anche che cosa si provasse a partire, no? E a portare tutte queste persone fra le nuvole. Volete raccontarlo anche in diretta?
2: Vai.
3: Semplicemente un'emozione indescrivibile, e fa strano pensare di atterrare un aeroplano di 70 tonnellate, portare così tante persone. E più che altro fa strano il solo pensiero che comunque abbiamo tantissime responsabilità e quindi sì, atterrare all'aeroplano per la prima volta fa strano, perché dici cavolo, ci sono 200 persone dietro di me.
0: Esatto. Caspita. Deve essere
1: quindi,
0: un'emozione incredibile.
1: Quindi la prossima volta che saliamo su un volo potremo trovar loro.
0: Ma è bellissimo,
1: grazie,
0: ma speriamo di sì.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao, grazie.
0: E complimenti.
3: Ciao.
0: Perché è davvero un lavoro bellissimo.
3: Grazie veramente.
0: Siete
3: grazie.
0: Giovanissimi. Cara Marti, ci ritroviamo domani allora, sempre dall'aeroporto.
1: Assolutamente
0: di Roma,
1: sì. Ciao Fra.
0: Ciao. C'è Mark Ambor.

0: Belong Together, Mark Embor, 18:40 minuti, questa è Radio Z. Domani vi ricordiamo appuntamento alle 15 in Collettivo Z, non perdetelo, appunto, con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte, come sempre, della nascita di un singolo, di un suo inedito, in questo caso il suo inedito con Bello Figo. Quindi appuntamento per domani, torniamo tra pochissimo.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese.

0: paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Ancora un quarto d'ora circa in nostra compagnia qua in Generazione Z su Radio Z. Lo dicevamo oggi, grande giornata, perché abbiamo insomma fatto la conferenza stampa per il Powerit Estate 2026 al Centrale del Foro Italico, 31 di maggio lo ricordiamo, e abbiamo annunciato un sacco di diciamo membri del cast in più, tra cui Criminateci Nucleare, lo dicevamo, Arisa con la Pesce, Noemi, Irama, e poi proprio due diciamo protagonisti della canzone che stiamo per sentire, ovvero Mace e Salmo, quindi chissà che non ci facciano proprio anche questa canzone, Cattive Abitudini.

Mace, Cattive Abitudini, insieme a Salmo e a Cola Pesce, tutte e tre che saranno appunto anche al nostro grande evento Powerhits estate, ovviamente oltre agli altri nomi già annunciati e oltre agli altri nomi anche invece aggiunti proprio oggi, anche Noemi per esempio, che era proprio presente insomma in conferenza stampa per confermare la sua presenza insomma all'evento del 31 di maggio. Invece, siccome stiamo per sentire Rosalia, la sua Focuran, ovviamente sempre dall'ultimo album che è stato insomma un grandissimo successo non solo di pubblico, proprio anche di critica, insomma ha fatto un'operazione molto interessante che si chiama Lux, pochi giorni fa, in realtà insomma ormai quasi due settimane, ha finito il tour europeo, ha detto insomma grata e felice di essere riuscita a venire in tante città e poi appunto ha detto di prepararsi invece ai fan americani, perché le prossime tappe saranno appunto in America.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Gufil dei Palazzi, Saif insieme a Nezza 18:53 minuti. Saif che è ovunque praticamente, perché vedevo nelle sue storie che ha annunciato intanto un featuring, cioè il contrario in realtà, Tedua ha annunciato un featuring con lui appunto nel nuovo disco che si chiamerà Giovane o Bello, ma non solo, perché poi ha anche annunciato stanotte anche nel disco di Samurai J, quindi ci sarà un featuring in arrivo sia con Samurai J questa notte e poi in futuro invece con Tedua. Non solo, perché ha annunciato anche nuove copie invece della prima versione del vinile, insomma la primissima tiratura del suo vinile, del suo disco, appunto, insomma, ovviamente sono disponibili adesso, quindi sono proprio le ultimissime copie, quindi bisogna affrettarsi, insomma, periodo ovviamente dopo Sanremo e tutto quanto, dopo il grande successo, ovviamente molto impegnato per Saif. C'è Talk to You, 18:54 minuti, quindi quasi alla fine delle due ore insieme di Generazione Z.

Talk to You di Anon 318 e 56 minuti. Tra l'altro, siete curiosi di sapere appunto questi grandi DJ, questi grandi producer, come lavorano? Ho visto che ha pubblicato proprio un video, in realtà non di come ha fatto questa canzone, ma di come ha fatto un altro singolo che si chiama Like It, ma c'è proprio tutto il video, insomma, tutto il reel in cui fa vedere, insomma, anche come lavorano, insomma, i produttori naturalmente per fare questo tipo di canzoni. C'è Amelie qui su Radio Z proprio alla fine di questa puntata, non è Francesco.

L'ultimo singolo di Amélie, non è Francesco, 18 e 59 minuti, quindi abbiamo chiuso questo appuntamento, queste due ore insieme in questo giovedì 21 di maggio di Generazione Z. Domani ritorniamo puntualissimi, come al solito, alle 17, qui da studio naturalmente, ma anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con la nostra Marti Rinelli che sarà in giro anche oggi. Ci ha fatto vedere tra l'altro anche zone nuove, zone inesplorate dell'aeroporto di Fiumicino, quindi magari anche domani vedremo. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21 e quindi l'appuntamento è a domani. Ciao ciao!

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
3: Caffè Toraldo.
4: O caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Z. Aperi Z.
1: Ah, ma allora ci siete, no, perché mi sono chiesto andando in radio, ma ci saranno o non ci saranno? Ci saranno, ci siete come? Ciao a tutti, questa è Radio Z, questa è la Peri Z, sono le 7 e un minuto, siamo in perfetto orario come sempre. Ciao Fra, ciao Marti, grazie per esserci stati, sono Luigi Santarelli, sono con voi questa sera in diretta come sempre in radio, in radiovisione, canale 266, poi siamo in streaming su RTL 102.5 Play, dove volete noi siamo con voi. Avete sentito, 31 di maggio, manca sempre meno. Stamattina abbiamo avuto la conferenza stampa con la grande famiglia di RTL 102.5 per dare le ultime chicche, le ultime anticipazioni sugli artisti. Poi avremo modo di ricordarli nel corso della serata che saranno con noi al centrale del Foro Italico la prossima domenica. Il 31 di maggio apriremo l'estate insieme a voi come sempre. A proposito di estate, ci tiene a precisarlo, non è una canzone estiva questa.

l'ha detto lei, non è una canzone estiva. No, cioè si chiama canzone estiva, ma non è una canzone estiva. C'è Annalisa su Z, 19.05, sono le 7.05, siamo in perfetto orario per aprire la nostra perizzetta di questa sera. Intanto buon giovedì 21 di maggio, l'estate si avvicina veramente a grandi passi e quindi, siccome io con la primavera, l'allergia, mi sento buono, voglio farvi un regalo. Sapete che Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi quest'anno? Si parte il 30 maggio, la prossima settimana, da Legnano, poi sarà Milano, Torino, Bologna, Padova, eccetera. C'è una delle sue hit più importanti, che è Perdono, che ritorna, in questo caso una versione un po' particolare, perché le X sono due e c'è una collab con un nome, ma è il primo che ha trovato proprio, un certo Lazza, do you know Lazza, con Tiziano Ferro, qui.

perché io potrei anche provarci a fare una voce un po' più soft come la fa Elodie, però il risultato mi sa che non sarebbe lo stesso. Ok, respira, cioè Elodie dal 2022, bellissima, pochi giorni fa sul red carpet del Festival di Cannes. Strano che non mi abbiano invitato, peccato perché l'avrei fatto volentieri con Elodie. Intanto Elo, un bacio, sai che qui sei di casa e ti aspettiamo presto. Sono le 7:15, questa è Radio Z. Passiamo da una pop star internazionale, perché ormai Elodie è questo, ragazzi, c'è poco da

Guardate, non vi ripeto neanche le cifre che sta incassando e che sta facendo, perché mi vergogno io per lui. E però qualche fan, ho letto un articolo, si era un po' lamentato della visuale dei concerti, che comunque insomma hanno un biglietto che poco non costa, perché alcune passerelle, alcuni pezzi di palco coprivano la visuale almeno per chi stava lì sotto, e a quanto pare il team ha accolto le lamentele e modificherà il palco. Quindi bravi ragazzi, bravo Harry Styles, qui con American Girls.

qui Harry Styles, la canzone American Girls. Questa è Radio Z, sono le 7:15 e grazie per essere insieme a noi stasera in radio, in radiovisione, in streaming, lo sapete, ovunque voi siate, Radio Z è lì con voi. Bella frase, questa è la verità. Andiamo avanti adesso, collaborazione, poi ho una chicca che ho trovato, io ogni tanto scrollo e leggo delle cose veramente di cui non mi capacito, però va bene, mi aiuterete voi in questo, come sempre, anche perché poi via messaggio potete raggiungerci, lo sapete sempre, al 335 30 10 25. Il sound che sentite è quello di una nuova bella collab di LDA e H7, perché io è vero sono Santarelli, ma questa è Santa.

Mama dal 2024, la rabbia non ti basta. Questa è Radio Z 720, io sono Luigi Santarelli. Sapete che, no, non lo sapete, ma domani torno a Milano, ci ho vissuto per qualche anno, vedrò un po' di amici. E come me, non so se capita anche a voi, quando tornate in un posto per uno o due giorni avete un po' di amicizie, cose incastrate, più cose possibili, più incontri possibili in due giorni. Vengo a sapere, perché l'algoritmo evidentemente mi prende in giro, che ha un nome questa cosa. A quanto pare sono vittima, spero non lo siate anche voi, della ketchup culture, che non è il ketchup, è catch-up, termine usato in un libro che si riferisce a quel meccanismo per cui ci si aggiorna continuamente sulla vita degli altri invece di viverla insieme. Cioè, io incontro gli amici, racconto come sta andando la mia vita, vita però di cui loro non sono protagonisti. Bah, sono un po' perplesso.

Questa è la canzone simbolo del Diavolo Veste Prada 2, Runway è il titolo, ma è anche il nome della rivista protagonista del, a questo punto, due film, il secondo è uscito poco fa. Cantano Lady Gaga e Dolci. Io spero, ma credo in realtà di essere l'unico che ancora non ha visto il Diavolo Veste Prada 2. Ne parlano tutti da settimane, si parla solo di quello, non l'ho ancora visto, quindi abbiate pietà di me. Andiamo avanti, questo è Z, 7:25, sono molto molto felice del ritorno di Aiello. Io adoro questo cantautore calabrese veramente alla follia e quindi sono contento che dopo un po' sia tornato con un pezzo. Ascoltatelo perché vi piacerà, si chiama Sotto Sotto.

Musicali su Z, la sua Paprika 2024. Sembra passata una vita. Prima riascoltavamo la nuova versione di Tiziano Ferro e Lazza di Perdono. Sapete quando è uscita Perdono? 2001. Sono passati 25 anni. Adesso non mi fate fare il vecchio che dice: oddio, quanto passa in fretta il tempo. Ma vi rendete conto di quanti siano 25 anni? È una vita. È la vita di una persona, è la mia vita. Io avevo 2 anni all'epoca, quindi pensate quanto in fretta passa il tempo. Non so se abbiate come me l'impressione, io da gennaio ce l'ho avuta, che veramente le settimane mi stiano passando troppo in fretta. La cosa non mi piace, in realtà mi mette ansia, sento di non starmi godendo le settimane. Capita anche a voi? Sarà la primavera, il caldo, che ne so, boh, qualcosa, magari poi chiederò a un esperto. C'è Olivia Rodrigo per voi, Drop Dead.

0: Senti, senti l'U finale. Hai capito, no? È il U che fa la differenza. È come la canzone di Ultimo in cui c'è ipocondria, cioè il messaggino che gli arriva alla fine. È quel tocco in più che serve. I Pinguini su Zeta con Nightmares 2023. Ci saranno anche loro al Power Hits Estate il 31 di maggio a Roma. Pubblicità, poi siamo insieme.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: Eccoci, 8-20, 21 di maggio, questa è Radio Z, questa è la Peri Z con Luigi Santarelli e con voi che ci siete come sempre, anche in radiovisione, vi vedo e voi vedete me al 266 della vostra TV e poi siamo in streaming, lo sapete, lo ripeto in continuazione, ma c'è ancora qualcuno, ho saputo, è gravissimo, lo so, sono esterrefatto io per primo, che non ha ancora scaricato la nostra applicazione ufficiale gratuita, RTL 102.5 Play. Tra poco notizie, perché questo è un programma anche di informazione, lo sapevate? No, non lo sapevo nemmeno io, però l'ho scoperto oggi. Prima Bob Sinclair e Kizza.

non so se come me voi seguite su Instagram Bob Sinclair. Se non lo fate, fatelo. Vi fidate di un fatelo. Ha contenuti che meritano di essere visti. Qui con Keys, I Can't Wait, su Z, 8:15. Grazie per esserci e grazie perché potete anche informarvi con Radio Z. Io sono giornalista, ho detto, sai che c'è? Oh, dobbiamo informare la gente che ci ascolta. Mi è sembrata una notizia, insomma, rilevante da riportare. La nascita allo zoo di Chester in Inghilterra di Womble. Womble è un cucciolo di molto raro, di oritteropo, secondo nato in 100 anni. Non lo so, è una notizia rilevante? Boh, mi sembrava di sì. Vabbè, intanto c'è il rama, va che meglio.

18 anni, Ariete su Z, 19.49, siamo in diretta, puntuali, lo siamo sempre, quindi grazie, grazie Ariete per questa bella hit del 2020. E poi, prima ancora l'avete sentita, la nuova canzone di Irama si intitola Cabana, niente male, il suo singolo per l'estate, anche se insomma, non è detto che non faccia uscire niente di nuovo da qui a giugno, da qui a luglio, da qui ad agosto. Allora, a proposito di mesi caldi, no? Sai quando ti viene quella sete, però di una cosa fresca? Allora...